Depara il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vendica attende il bellaccio. Vedrete di cogno tremarla per cassa e quale matassa.

poi si calma, od arrendesi ai colpi di bastone, ed il pubblico applaude ridendo.

vi spiegherete e voi li ritiratevi, andate di vestir, sapete canto e di onetto. Infamia, infamia!